rabbia o per vigliaccherie, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile. E piango, non lo sai che cosa vuoi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile e di questa nostalgia.